Giardinelli. Mempo, Mempo, Mempo, Mempo Giardinelli. Mempo, Mempo, Mempo, Mempo Giardinelli.